post. Her attitude na zero, but she sabi ki mosquito. Her body de popori, de boost my libido. My chiquito, I pato you till infinito. I put a f*** di asantami kasapriko. Son of a diabra.